0: wem nay amulen amulen
1: amulen wa finyani la ken kinto vinya chaliwa
0: pela vinya chalwanai
1: pela vinya chalwanai.